porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, 10 agosto, San Lorenzo, poco di penso. No, no, non pensiamo a voi. Buongiorno, oggi poi siamo particolarmente contenti perché una nuova radio si è aggiunto al nostro, si è anellata alla nostra spirale di radio. E allora salutiamo la nuova radio e gioiamo, gioiamo insieme a radio, insieme a Radio ZL. Viva! Ecco l'applauso. E un applauso e un bacio a Michele che ha deciso di fare parte del nostro cast radio. Un applauso a Radio ZL che entra così con noi oggi e speriamo che rimanga per sempre, speriamo che un matrimonio rimanga per sempre fin quando ci siamo. E allora Radio ZL, grazie Radio ZL per essere con noi. E naturalmente, naturalmente, dopo Radio ZL dobbiamo salutare anche altre radio. Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teleterme Vigliatore e anche Radio Teramo, tutte alle 7.30 mandano la replica. E poi Radio Maritalia che invece è in diretta con noi. E allora tra qualche istante saluteremo le altre radio.

0: E allora andiamo con il saluto delle altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E siamo in diretta, sì, perché 4:41 e 10 secondi. Vediamo se riusciamo a prendere le 4:41 e 41. No, non riusciamo a prendere perché... Bene, andiamo. 22 secondi, siamo in diretta, 320-1978-490. 41 e 28 secondi, intanto salutiamo il nostro amico Michele di Radio ZL. E adesso forse ce la facciamo, io penso che adesso ce la possiamo fare. 4:41:39. Eccola qui, abbiamo preso anche l'ora doppia stamattina, possiamo essere soddisfatti. Però adesso è il momento di Marco Roma, anche se lui è a Dublino ancora, tornerà mercoledì, e mercoledì sera, 20 di sera, avremo Gegia. Allora intanto sentiamo il saluto di Marco Roma, che ce l'ha mandato comunque anche da Dublino, ci ha mandato un paio di saluti.
1: Buongiorno! Gli astri del cielo si stanno unendo e brillano amore tutti i giorni, perché gli astri si baciano, si amano, si abbracciano, perché c'è Marco Roma. Buongiorno! Buongiorno! Vorrei a volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Bene, non ci ha detto che chi festeggiamo oggi, perché insomma è a Dublino, quindi insomma è al fresco lui, contrariamente a quanto siamo noi al caldo. E allora è il momento anche di fare i saluti di ATM Trenorbi Maesi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta. E poi salutiamo anche Celeste, che si è svegliata alle 4:20, sono in ritardo Celeste. Salutiamo Ernesto, salutiamo anche il nostro amico Dennis e salutiamo tutti gli altri che sono con noi, e ricordiamo il nostro amico Francesco, il nostro vigile, che ha perso la vita per il suo dovere. Lo salutiamo, e salutiamo anche Simona, e adesso mandiamo un brano intanto che prepariamo il ballo di Beppe. Non abbiamo fatto le 4:44 e 44, arriva il prossimo brano, che è questo qua, Perdere l'amore.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Questa mattina abbiamo degli amici che sono giovani, fanno la quinta elementare, io dico alimentare per ridere. Ma sono dei ragazzi simpaticissimi, sono molto svegli, perché sono svegli molto presto questi ragazzi. Sentiamoli un po', sentiamo il loro nome da tutti. Il primo ragazzo si chiama?
2: Martino,
1: poi abbiamo?
3: Jules,
1: poi?
4: Eva.
3: Samuele
1: e
4: Kimberly.
1: E Kimberly, perfetto. Allora, cari ragazzi, voi siete stati a fare questa esperienza al dialogo nel buio. Vi siete divertiti? Cos'è stato che vi è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuto un po' tutto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il ponte.
1: Il ponte, sì. Che traballava. Ecco, capito. Sentiamo l'amico vicino invece cosa pensa.
5: Io la cosa che mi è piaciuta di più è stato al bar, perché bevevo una cosa ma non percepivo com'era la cosa.
1: Cioè, tu cosa pensavi di bere? Sentiamo.
5: Io sapevo di bere la Coca-Cola,
1: però
5: non sapevo quante me ne mancava, non sapevo dove erano le cose.
1: Ah, ecco,
5: mi sentivo tipo in una stanza da solo,
1: un po' buia,
5: e che bevevo qualcosa.
1: Cioè, quindi sapevi che bevevi questa Coca-Cola, però ma aveva il sapore della Coca-Cola almeno, oppure non tanto?
5: L'ho sentito bene.
1: Almeno il sapore l'hai sentito bene. Perfetto. Sentiamo l'altra voce, chi abbiamo adesso dopo di te?
6: Io sono Samuele.
1: Sì, Samuele, come è andato
6: a me è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
6: Mi è dispiaciuto un po' che non abbiamo fatto la barca, ma è stato bellissimo stare al bar,
1: sì,
6: e percepire tutti gli altri oggetti.
1: Sì, tu cosa hai bevuto al bar? Invece?
6: Ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ma tu non hai avuto problemi? Per te era normale?
6: No, perché ho capito che dove era la freschezza. Potevo sentire a che livello era la Coca-Cola.
1: Ah, ecco, così sei stato furbo tu col bicchiere che era di carta, giustamente. Sì.
6: Però non l'ho pensata io, l'ha pensata la mia maestra.
1: Ah, è stata la maestra che ha detto questa cosa, va bene. E allora, sentiamo invece l'altra voce, mi pare che è rimasta Kimberly ed Eva.
4: A me mi è piaciuto di più la parte del giardino, perché a sentire l'acqua.
1: Sì, l'uscello, quindi.
4: Sì, il ponte. La pianta, sì, e le altre piantine da capire che
1: cos'era. Perfetto, tu al bar cosa hai bevuto?
4: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola. Ti è piaciuta la Coca-Cola al buio?
4: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, manca la voce di Eva, mi pare, o Kimberly.
7: Io non... Allora, a me mi è piaciuto tutto,
1: sì,
7: e ho capito che comunque si possono, anche con gli altri
1: sensi.
7: Gli altri sensi,
1: tipo il tatto,
7: è più sviluppato quando siamo al buio o quando qualcuno non vede.
1: Certo.
7: E la cosa che mi è piaciuta di più era il ponte e il ruscello.
1: Ma tu la notte, la sera, quando sei a casa, hai paura del buio? C'hai la lucetta vicino oppure no?
7: Io non ho paura del buio, però io tengo il domificatore in casa perché...
1: E c'è una lucina lì.
7: Sì.
1: Perfetto. Allora adesso ragazzi, vi propongo, volete fare una domanda a me che sono un non vedente? Volete una curiosità su di me per caso? Chi è che vuole farmi una domanda?
2: Io non ho nessuna domanda.
1: Va bene.
2: Chiedo ai miei compagni.
5: Ma io vorrei sapere, per esempio, quando andate a un negozio di vestiti, come fate a sapere com'è, di che colore è, com'è quel vestito?
1: Ecco, la domanda è bellissima questa. Tra l'altro poi, insomma, allora, i non vedenti assoluti che non hanno mai visto, loro devono solo affidarsi alla commessa oppure alla persona di cui si fidano. Io per esempio invece alcune volte vado con degli amici e mi spiegano, questo qua è un vestito, è un pantalone nero, ci va sul verde, perché io comunque ho visto, quindi ricordo i colori, e altrimenti ci affidiamo alle commesse. Le commesse si spera che non lo fanno per vendere, ma lo fanno perché stiamo bene in quella maniera e ci danno le dritte giuste per acquistare dei vestiti. Una domanda molto intelligente questa qui. Sentiamo qualche altra domanda?
7: Allora, io non ho domande. E allora la passo al mio compagno.
1: Sì.
6: Io ho capito che le stanze erano abbastanza piccole.
1: Sì.
6: Però non ho capito bene cosa... Cioè, non so come dire.
1: Non ti preoccupare.
6: Cosa c'era sopra l'acqua.
1: Ma tu ti riferisci al percorso?
6: Sì.
1: Allora, nel percorso effettivamente le stanze, pensate, sono piccole e tra l'altro sono anche incastrate una all'altra. Voi sembra di camminare tanti tanti metri, invece poi girate attorno a un 50, 100 metri quadrati al massimo. E beh, l'acqua è vera, è proprio vera, sì, e c'è un motorino che la fa camminare.
6: Grazie.
1: Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiamo le prossime volte. Auguri e buona scuola a tutti. Buon esame, non si fa l'esame in quinta? Sì, ormai non si fa più l'esame.
6: No, non si fa più.
1: Allora, buona prima media, ci vediamo gli anni prossimi. A presto, ciao ragazzi, ciao.
0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi il Cecantibus è alle terme, ma è sempre con un amico che ogni tanto viene a trovarci, anzi io lo assumerei quasi con cadenza mensile per raccontarci un po' le sue esperienze anche di disabile, di tutte le cose che fa, perché lui è un onnisciente, insomma si occupa un po' di tutti. Signore e signori, ecco poi in battaglia il nostro amico Gabriele, che tra l'altro ha qualcosa di affine con noi, perché lui sa imitare molto bene il cavallo, e quindi un saluto al nostro amico Nazareno con il cavallo di Gabriele. Vai col cavallo.
8: Buongiorno a tutti.
1: Ma il cavallo Nazareno con il tuo cavallo, vai. Ecco qui, questo è il cavallo al naturale. Buongiorno Gabriele.
8: Buongiorno, una volta avevo una dignità. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Abbiamo detto che tu ti occupi di molte cose, e tra le cose, a parte gli scacchi, a parte
8: Showdown,
1: viaggi,
8: Python.
1: Oggi siamo in fase relax.
8: Sì, oggi torniamo nel grembo materno con queste acque meravigliose a 36 gradi, dove ci immergiamo e occupiamo tre quarti di piscina, perché siamo un bel gruppone.
1: Una dozzina di Cecantibus.
8: E stiamo lì a chiacchierarcela, a ridercela e raccontarcela allegramente in piscina.
1: Ecco, ma tu da quando è che hai scoperto le terme? E quali hotel hai girovagato fino adesso? Questo per oggi è il paradiso, l'hotel paradiso, dove siamo alloggiati e coccolati con queste acque e anche con le persone che ci stanno attorno.
8: Ho scoperto le terme grazie a una persona che è qui anche in questo gruppo, e che saluto, il mio amico Alessandro Antonello, nel lontanissimo 2001, quando ancora gli pterodattili solcavano i cieli del Giurassico.
1: Sì.
8: E da allora sono sempre venuto regolarmente, perché è una cosa che mi piace. Non ci sto per periodi lunghissimi, perché poi insomma, alla lunga annoiano, però per 3-4 giorni sono fantastiche. E di hotel ne ho girati vari. Qui sull'Hotel Ring di Abano vengo qui al Paradiso, vado all'Olimpia e poi sono stato un po' qua e là. Ne ho provate in Ungheria, ne ho provate in Toscana, forse in Lazio,
1: ecco.
8: Quando mi capita ci vado volentieri.
1: Per adesso quelle che ti sono piaciute di più come acque quali sono state?
8: Come acque, forse le più belle che ho visto, le ho viste nel 2022 in Islanda, sullo stile di quelle di Saturnia, cioè naturali, col fondo ghiaioso e l'acqua che sgorga direttamente bollente dal centro della terra, quindi niente mattonelle, niente artifici, insomma come qui, molto molto naturali, e con un'acqua veramente, mi hanno detto, super cristallina.
1: Ma queste acque termali qui di Abano, che proprietà hanno? Cioè, uno che viene qua, perché deve venire? Faccio un po' di pubblicità anche al turismo. Perché deve venire qui? Lasciamo perdere i vari hotel, ma perché deve venire a queste?
8: Beh, hanno molteplici proprietà curative. Queste acque vengono da Vicenza, sgorgano a 95 gradi dalle parti di Vicenza, poi con tutto un sistema complicato di condutture vengono portate qui, vengono raffreddate, altrimenti saremmo tutti sodi, e poi messe nelle piscine. Sono ricche di zolfo, ma non come quelle delle terme del Lazio. Infatti qui qui il classico odore di uovo marcio, c'è poco.
1: Sì,
8: ecco, però aiutano l'apertura dei pori della pelle, l'espulsione delle tossine dalla pelle, sono estremamente diuretiche, quindi è consigliato bere anche dal rubinetto, questo lo dico in barba a chi vorrebbe che si comprasse sempre solo acqua minerale, in realtà no, sono molto diuretiche, quindi fanno bene, puliscono il sistema circolatorio, aiutano i reni. E questa è anche una struttura ASL per appunto per le proprietà curative dell'acqua e per i fanghi e per tutte le trattature spa che fanno qui.
1: Ok, quindi se me lo dicevi prima bevevo, adesso ho un giorno da bere, devo recuperare.
8: Beh, 4 litri oggi e via.
1: 4 litri guardo domani poi. E altre cose di questi temi che, a parte quello che poi c'è al di dentro, il divertimento, altre cose.
8: Beh, un aspetto molto bello e positivo è che venendo in tanti non vedenti da tanti anni, il personale è formato, diciamo, si è autoformato e ti fa sentire a casa, cioè non fai tutte le cose per cui magari ti serve una mano, come tipo il self service a colazione, aiutano in maniera naturale, sono tutti gentili, carini, sorridenti e ti senti
1: quasi a casa.
8: Autonomo, esatto, sì.
1: Ma dottore, ci dica, ma lei quante volte all'anno dovrebbe venire una persona per disintossicarsi, a questo punto del termine, basta una volta o ci vogliono
8: ma basta una o due volte, l'importante è che poi quando è a casa faccia una vita disintossicata, perché le terme non fanno miracoli, insomma aiutano.
1: Bene, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo per altre avventure prossimamente, sempre qui su RVD.
8: Un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori, ciao ciao.

International Radio. Sono Turbato Mirella Roxana, in arte Roxy Tour, una cantautrice e produttrice internazionale. Ho prodotto diversi album per me e per altri cantanti in diverse lingue straniere. In questo mio percorso di vita ho attraversato diversi ostacoli di salute e tuttora lotto contro le malattie autoimmune. Vi lascio all'ascolto del mio brano Ultimi Giorni. Ciao!

Perché mi piace partire dalla vita di tutti i giorni, dalle situazioni reali, per creare viaggi musicali, come film musicali, raccontarvi storie e musica che ogni volta vi trasportino in un mondo diverso. Questa volta voglio portarvi in un mondo fatto di passione, di amore, con il mio brano Tu, Tu, Tu, che racconta la storia di una notte passionale, di amore e di fuoco. Vi lascio a Tu, Tu, Tu, spero che vi piaccia. Un abbraccio da Piero Strada. Ciao!

Beh, questa mattina ci dovremmo collegare con Dublino, ma noi lasciamo in ferie il nostro Marco, che tornerà con noi mercoledì sera insieme a Gegia. Quindi salutiamo la nuova radio ZL, che è la prima volta che si collega con noi, e ascoltiamo adesso un brano. Anzi, oggi, siccome non ho altri cavalieri che ci fanno compagnia, potrebbe essere ci fosse il peperoncino, oggi ho preparato un po' di barzellettine, magari vi piaceranno, magari no. Prossimo brano. Ascoltiamo cosa resterà degli anni 80 e poi ascolteremo insieme una barzelletta, così vediamo se riusciamo a ridere insieme. Io che non sono uno di quelli che le barzellette le capisce molto poco. Comunque andiamo con questo brano che si intitola Luna. Cosa resterà degli anni 80? Perché mi prende la luna? Bah!

0: Era così Luna, abbiamo detto che stamattina dovevamo avere Marco. Marco è in Irlanda al fresco e allora noi ci ascoltiamo una barzellettina che ha a che fare con gli alberi degli ulivi. Sentiamo un po'.
1: Augusto.
2: Come avete capito, io vengo da un paese, quindi racconto tutte le cose paesane, le cose che capitano nei paesi. E al mio paese si fa la processione del Venerdì Santo e hanno rifatto il mondo degli ulivi. Dici, che è successo sul mondo degli ulivi? Stava Cristo sull'albero, muoveva i rami e faceva cascare l'ulive. San Pietro stava giù, le raccoglieva e le metteva dentro una cesta. A un certo punto arrivano i farisei e menano a Pietro. Cristo scende dall'albero, Pietro. Chingiai! Maestro, sono arrivati i farisei e mi hanno menato. Non preoccuparti, Pietro. Continuiamo il nostro lavoro. Cristo era sull'albero e Pietro rimane giù. Arrivano i farisei, arrimenano a Pietro. Cristo riscende, Pietro. Caringiai! Un'altra volta i farisei mi hanno menato, maestro, non preoccuparti Pietro, continuiamo il nostro lavoro. Cristo arriva sull'albero e Pietro rimane giù, arrivano i farisei, arrimano a Pietro, Cristo riscende, Pietro che c'è, maestro i farisei, niente preoccupare, continuiamo il nostro lavoro, Cristo arriva sull'albero e Pietro rimane giù, arrivano i farisei, arrimano a Pietro, Cristo riscende, Pietro che c'è, maestro i farisei, niente preoccupare, continuiamo il nostro lavoro, Cristo arriva sull'albero e Pietro rimane giù, arrivano i farisei, arrimano a Pietro, Cristo riscende, Pietro lo ferma, dice fermate maestro. Fermati che stavolta mi hanno manato per santa ragione, non ce la faccio più. Ci va bene Pietro, vai tu sull'albero che giù resto io, che quando arrivano i farisei si vedono con me. Pietro va sull'albero, Cristo rimane giù, arrivano i farisei, il capo dei farisei si ferma, ah! Boh, basta questo, chiappamici a quello che sta sull'albero.
1: Augusto.
0: Era il nostro Augusto che ci ha mandato sta barzelletta. Grazie Augusto, che è il nostro barzellettiere. Beh, si è capito, siamo riusciti a capire che povero Pietro va a beccare sempre lui. E va bene, tempo di mare, vediamo se ci parte. Ci dovrebbe partire spiagge, visto che siete tutti sulle spiagge, tranne me. Sì, stavolta c'è partita, spiagge, va. Poi avremo un'altra barzelletta, magari.

0: Era così spiagge, noi non potremo avere il numero uno del mondo di tennis in gara perché ha questo ginocchio un po' malmesso e quindi dovrà rimandare a fine mese. Per il resto, se non è in forma, piuttosto che fare una brutta figura, solo che perderebbe dei punti, ma solo che se poi perde, li perde lo stesso, quindi è meglio curarsi, perché quando si sforzano gli organi, si sa, si può avere un impasse. Allora, sono le 5:22:50. Vi propongo una nuova barzelletta, poi commenteremo insieme se ha fatto ridere oppure no, perché insomma io sono uno di quelli che le apprende molto in ritardo le barzellette. Comunque andiamo con la barzelletta.
1: Augusto.
2: C'è sta uno, se sveglia la mattina al buio e dà una botta nel comodino col mignolo del piede. Nello stesso momento in paradiso tutti i santi ammucchiati uno sopra l'altro e uno urla: fermi, non spingete, tanto prima o poi ci chiama tutti.
1: Augusto.
0: Era una botta così forte che è morto, vabbè, almeno così ho interpretato io. Beh, è notte e la notte ci sono anche i pensieri, allora la notte dei pensieri di Pierre Zarrillo.

0: È immancabile il nostro Dennis. Allora andiamo a sentire cosa ci dice oggi.
1: Venerdì 12 giugno.
0: Andiamo a...
1: messaggio vocale, durata 1 minuto e 18 secondi, 16 giugno alle ore di invia, no. Pulsante. GIF sticker, condividi media, pulsante. Componi messaggio, vai al messaggio più recente, pulsante.
0: Andiamo al messaggio,
1: vai
0: più
1: al
0: recente.
1: Messaggio più recente. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 15 secondi, 9 agosto alle ore 11 e 27.
2: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
3: Eccomi. Buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, un grande salutone a te Giuseppe. E saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto in questo inizio di settimana. Naturalmente qua fa ancora caldo e affa, vabbè, comunque niente, dai, saluto le persone che avrai anche oggi a dialogare con te, tipo Marco Roma, lo saluto, il capitano Marina, se c'è, vabbè, chi ci sarà, perché vabbè, ok, comunque un saluto in generale a tutti coloro che saranno con te a dialogare oggi. Ti richiedo Gloria di Umberto Tozzi. Bene, allora io niente, ti ringrazio moltissimo, rimango in ascolto come sempre e ci sentiamo alla prossima. Ciao e grazie mille.

0: E siamo sempre in diretta, questa mattina mi tocca fare l'ora tripla da me, da solo, visto quando sono solo, mi tocca. Intanto sono le... non sono le 3, le 5. 5:35 e 10 secondi. Il nostro numero di telefono, ci dico non dirlo mai, 320 1978 490. Siamo in diretta questa mattina, 320 1978 490, se volete parlare con noi. E adesso noi vi facciamo ascoltare una barzelletta che ha a che fare con le cartomanti. Sentiamo un po' cosa ci dice
1: Augusto.
2: Mario va dalla cartomante. Mario, vedo che sua suocera avrà un grave incidente. Questo lo so, voglio sapere se la polizia mi scoprirà.
1: Augusto.
0: Non è male questa barzellettina. E allora proponiamo un brano a questa barzelletta. Giustamente, se la scopre, vita spericolata di Vasco Rossi.

0: Questo si beveva il whisky, vabbè. E noi avremo tra un po' una barzellettina con la grappa. Vabbè, comunque, intanto vi ricordo che siamo su Non è mai troppo presto, una trasmissione che è in onda ormai da 10 anni, tra un po' finiremo i 10 anni, insomma, perché ieri manca un mese, 10 anni, il 9 settembre inizieremo l'11° anno. E questa trasmissione va in onda dalle 4.30 alle 7 come Radio ZL, che è arrivata oggi con noi. Possono esserci altre radio, basta chiamarci e noi vi aggiungiamo al nome di tutte le radio che sono qui. Bene, e detto ciò, da una parte dobbiamo ascoltare la nuova barzellettina. Abbiamo visto già l'orario, sono le 5.41 e 33 secondi, verso le 6 poi andremo più verso gli anni 60, questi anni 70-80, perché vogliamo appunto italianizzare un po' più. Comunque, se qualcuno fa richiesta straniera non c'è problema, però vogliamo che sia un programma di Italian music più o meno. E allora andiamo con la barzelletta delle grappe. Sentiamo la barzelletta delle grappe.
1: Augusto. Un signore entra in un bar e fa: due grappe per favore. E il barista ci dà due grappe. Un, due, paga e se ne va. Il giorno dopo entra di nuovo nello stesso bar. Due grappe per favore. Il barista, due grappe. Un, due, paga e se ne va. E questo lo fa per un paio di giorni. Entra di nuovo nel bar. Due grappe per favore. Il barista fa: senti, mi devi togliere una curiosità, ma perché non te lo prendi doppio invece di due grappe? E no, dice, devi capire, io ho un carissimo amico mio che abita un po' distante da qui. Allora lui mi dice: senti Paolo, quando vai in tuo bar, beviti una grappa pure per me. Ah, ho capito, e quello ci dà due grappe, uno, due, paga e se ne va per un po' di tempo. Un giorno invece entra e fa: una grappa per favore. Il barista dice: maronna, è morto l'amico. Fa: senti, ma tutto a posto? Dice: come mai una grappa? Il tuo amico sta male? È morto? No, ringraziamo a Dio, l'amico mio sta bene, è che io mi sono tolto il vizio di bere. Ciao ragazzi, un bacio, alla prossima.
2: Augusto.
0: E va bene, l'amico ha tolto il vizio di bere, però giustamente deve bere per altro, perché giustamente lui l'ha tolto il vizio, ma un altro amico no. E allora, Silvia, lo sai che Luca si buca ancora, o che quello non beve più ormai?

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

0: Silvia lo sai, Silvia lo sai, noi lo sappiamo pure. Diamo un segnale orario. 5:48, 40 secondi. Inserisci codice. Intanto stiamo guardando tra i risultati di Coppa Italia che l'Arezzo ha battuto il Brescia. Era un articolo che, se vogliamo, lo possiamo anche sentire. Però vabbè, dunque vediamo di preparare un'altra barzellettina, visto che sono stamattina da solo e quindi non possiamo parlare di quello che succede in giro. E intanto che proviamo il prossimo brano e la prossima barzelletta, salutiamo Marco Roma, che sarà con noi mercoledì sera insieme a Gegia, quella grande attrice che ha fatto tanti film. Io non sono di quelli che si occupa molto di film. E adesso sentiamo questa barzellettina di un signore che ha perso un po' tutto. Vediamo cosa gli succede a questo signore, sempre con Augusto.
1: Augusto.
2: La barzelletta, che è una tragedia, è la storia di un uomo che nello stesso istante perde il lavoro, amici e moglie, nello stesso istante, è una tragedia. Allora uno arriva al bar, tutto triste, e gli dice: cosa che hai fatto?
3: No, ma sì, non lo voglio dire.
2: Dai, dico, sei qui tra amici, mi sono separato. Gli amici: hai fatto bene, guarda, adesso che ce l'hai detto troppo possiamo dire, perché noi, la tua moglie qui, ce la siamo scappati tutti. Veramente mi sarei separato dal mio socio.
1: Augusto.
0: Beh, oddio, questo non è che l'abbia capito molto. Comunque, si è separato dal socio, non dalla moglie, quindi. Bene, diamo un segnale orario, eccolo qua.
1: 5:50 e 37 secondi.
0: Si è separato, quindi è un po' di nostalgia lui, sì. Magari canaglia, nostalgia, canaglia proprio. Non ho nostalgia canaglia.

Nostalgia, nostalgia canaglia. E noi sono le 5. 54 e 25 secondi. Dobbiamo prima fare l'ora tripla, allora, non possiamo esimerci da fare l'ora tripla. Dopo vi devo far leggere un articolo che parla di un giocatore che addirittura tira un tiro da lontanissimo e segna. Prima del centrocampo, che c'ha dei proiettili, io non lo so. Comunque, allora, eccoci qua. Allora, andiamo, abbassiamo la musica, cerchiamo il pedale. È arrivata l'ora tripla.

0: Beh, la voce è quella che è. Mi dovete accontentare per quest'ora tripla. E allora io direi di leggere questo articolo del signore che ha segnato da lontanissimo. Allora, sentiamo questo articolo, vediamolo.
1: Questo articolo. Avvia lettura, pulsante.
0: Ecco, avviamo la lettura.
1: Avvia lettura, oscurato.
2: Mira e segna da dietro la metà campo. Il gol è incredibile. Torna ai video di calcio estero. L'autore della prodezza è Dijan Vukojevic, calciatore svedese attaccante del Degerfors. Vukojevic impatta il pallone nella sua metà campo e lo spedisce dritto nella porta avversaria, siglando il gol del momentaneo 1-0. La partita contro il Malmo si concluderà poi 2-1 per il Degerfors grazie a un'altra rete proprio di Vukojevic.
0: Beh, insomma, ha tirato da dietro il centrocampo, insomma, vuol dire che ha una fionda,

E andiamo a Firenze, anche povera Firenze che sta soffrendo il caldo anche lei in questi giorni. Allora, il nostro compianto Ivan Graziani.

0: Firenze, canzone triste. Noi stamattina siamo soli, quindi abbiamo un po' pensato di usare barzellette, notizie, e quindi leggiamo quello che succede oggi, perché oggi è San Lorenzo, quindi sono le stelle cadenti. Quindi sentiamo questa notizia sulle stelle cadenti, eccola qui.
1: Articolo salvato nei documenti.
0: No, abbiamo sbagliato, l'abbiamo salvato, dobbiamo leggerlo.
1: Articolo salvato nei documenti, ok, pulsante.
0: Ok, non dobbiamo leggerlo.
1: Sì, luminose stelle cadenti, la magia dello star. Articolo, articolo, intestazione, salva l'articolo, condividi l'articolo, avvia lettura, pulsante.
0: Abbiamo la lettura.
1: Avvia lettura.
2: Sì, luminose stelle cadenti.
1: Sono indietro, pulsante.
2: La magia dello stargazing. Roma. 9 agosto 2026, 23:04.
0: Vabbè.
2: Riproduzione riservata.
0: Va bene.
2: L'astroturismo piace a sempre più persone e quest'anno. Poi c'è una ragione in più. Oltre al tradizionale appuntamento con le stelle cadenti, il 12 agosto è attesa un'eclissi solare che

0: Chiaro dei pianeti, 9,2 km in scala dove ogni passo è un balzo nello spazio. Nel Garda Trentino un'escursione in e-bike serale unisce sport e l'emozione di ammirare il cielo stellato. Si parte da Riva del Garda al tramonto e si sale lungo un percorso panoramico fino a Punta Larici, uno dei belvedere più scenografici della zona, dove ci si ferma per riprendere fiato e per osservare il cielo stellato riflesso sulla superficie del lago. In Lombardia la Valtellina è una destinazione ideale per osservare il cielo e vivere l'esperienza delle stelle cadenti. Il 10, Notte di San Lorenzo, apre gli appuntamenti di agosto con il passaggio delle Perseidi. Il 12 è il momento dello spettacolo dell'eclissi del sole. A chiudere il mese è l'eclissi lunare parziale del 28 agosto, durante la quale circa il 96% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, dando vita a un suggestivo spettacolo astronomico, osservabile a occhio nudo. Nel territorio sono molte le località organizzate con osservatori, come Madesimo che ospita la Space Academy di Oberex presso il polo funzionale IceGate 23024. La navicella spaziale interattiva offre laboratori scientifici, animazioni e realtà virtuale. I giovani partecipanti, dai 6 anni, diventano per un giorno membri di un equipaggio chiamato a raggiungere Titano, la più grande luna di Saturno, per riparare un satellite in avaria. Dall'8 al 22 agosto Grosio, nel Parco delle Incisioni Rupestri, organizza percorsi guidati sotto le stelle. Si cammina tra vigneti, castagneti secolari, antichi castelli e la Rupe Magna, uno dei più importanti siti di arte. Sopra Ardenno l'Alpe Granda offre uno dei punti panoramici più suggestivi della valle. A 1700 metri di quota si svolgono serate dedicate all'osservazione astronomica grazie alla collaborazione con l'associazione BlueShift, che mette a disposizione telescopi e strumentazione per esplorare pianeti, stelle e oggetti del profondo cielo, accompagnati da momenti di divulgazione scientifica. A pochi km da Sondrio, l'osservatorio astronomico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina è il più alto della Lombardia. La struttura è a 1.283 metri di altitudine e, grazie all'Associazione Astrofili Valtellinesi, svolge un ruolo di divulgazione con serate dedicate all'osservazione del cielo notturno. Anche a Livigno la Notte di San Lorenzo trasforma il borgo alpino in un suggestivo scenario a lume di candela tra spettacoli itineranti, musica acustica e prodotti tipici della Valtellina. L'evento, che culmina in un grande falò finale sotto le stelle, offre un'esperienza sensoriale unica. Tra le Langhe piemontesi, patrimonio mondiale dell'UNESCO, il podere del vescovo Country House, sede di una casa colonica che un tempo fu la residenza estiva dei vescovi di Asti, sorge in posizione dominante, regalando la vista perfetta per ammirare il cielo stellato. Il rifugio Lagdei, sull'Appennino Parmense, l'11 agosto apre i sentieri del bosco per la Notte dei Desideri, un'escursione tra i suoni della notte a caccia di Perseidi, con la possibilità di fermarsi a cena o pernottare nel rifugio.
1: Ah.
0: Lontana dai grandi centri urbani e dall'inquinamento luminoso, l'isola d'Elba offre le condizioni ideali per alzare lo sguardo verso il cielo e riscoprire il fascino delle stelle. Per vivere un'esperienza di osservazione guidata, ci si può affidare all'Associazione Astrofili di San Piero, che dal 2009 organizza incontri ed eventi presso il piazzale dell'astronomia nel borgo di San Piero in Campo.
1: Bene.
0: Qui si organizzano serate dedicate alla scoperta delle costellazioni e della loro mitologia, osservando al telescopio pianeti, fasi lunari, nebulose e molte altre meraviglie del cosmo.
1: Bene, allora, se vogliamo vedere un po' le stelle, non con i dolori, perché quando uno ha un dolore, ahi, vedo le stelle, attingiamo a queste notizie.

0: 6:11 e noi andiamo a sentire un'altra barzellettina. Questa volta sentiamola lui e lei su una panchina, sentiamo.
1: Augusto.
0: Sempre il nostro Augusto che ci
2: moglie fa. E marito stanno a fare una passeggiata nel parco tardo pomeriggio. A un certo punto arrivano vicino a una panchina e su sta panchina c'è una coppietta giovane e sono tutti abbracciati, tutti appassionati, no? Allora la moglie se guarda il marito gli fa: oh, ma guarda lui come la bacia appassionatamente, ma perché non lo fai pure te? E il marito se la guarda e gli fa: ma sta di sul serio? Dici: certo, perché che non ti piacerebbe? Ma sì che mi piacerebbe, ma quella chi la conosce? Poi se il ragazzo si incazza, ma poi scusa, ma tu non sei gelosa?

0: cacciarla via la gelosia. La gelosia c'è? Che c'è? Non c'è. Noi siamo sempre qui in diretta quando sono le 6:15 e 29 secondi. Siamo in diretta con voi e leggiamo un po' le notizie del giorno, leggiamo qualche barzellettina. Questa è una barzelletta che ha a che fare con un sacerdote e un politico. Sentiamo cosa si dicono.
1: Augusto,
2: come? Parlate di matrimoni voi preti e non siete neanche sposati.
3: Vedi
4: che era l'osservazione giusta, cioè non ci avevo mai pensato a stare giustamente. Come facci? Senta, sindaco, e voi politici che parlate di lavoro, avete mai lavorato?
3: Non ci siamo detti niente, non ci siamo detti niente.
1: Augusto.
0: Grazie Augusto per quest'altra simpatica barzelletta.

E adesso ascoltiamo Paola Turci in Bambini. Ma no, ma perché mi parte? Scusi, io non ho capito perché mi parte sempre l'una oggi. Ah, per il fatto della... Ah, non ho capito. Adesso parte Bambini per...

0: Siamo in diretta e noi in diretta questa mattina leggiamo un po' di notizie strane, barzellette, giusto per... Allora, leggiamo...
1: Condividi l'articolo, salva l'articolo, pulsante, articolo, intestazione.
0: Vediamo, dobbiamo leggere.
1: Indietro, pulsante, articolo, salva l'articolo, condividi l'articolo, avvia lettura, pulsante.
0: Avviamo la lettura.
1: Avvia lettura.
2: Brasile.
1: Sono indietro, pulsante.
2: Cade nella fossa che conduce agli spogliatoi.
0: Sentiamo.
2: Incredibile scena durante Coritiba Chapecoense allo stadio Couto Pereira. Il difensore Jesse Maranao segna di testa e corre a festeggiare dietro la porta, saltando i cartelloni pubblicitari. Ma appena oltrepassata la recinzione perde l'equilibrio e precipita nella fossa che conduce ai tunnel degli spogliatoi. Il giocatore riesce a rialzarsi, risale in campo e continua a festeggiare con i compagni. Poco dopo, però, arriva la beffa. Il gol viene annullato per fuorigioco. L'episodio ha fatto subito il giro del web anche per un incredibile precedente.
0: Sì.
2: Nello stesso punto dello stesso stadio, nel 2014, l'attaccante camerunese Joel era infatti caduto in modo quasi identico dopo aver segnato contro il São Paulo.
0: Beh, allora è una disdetta questa che si segna in questa maniera. Bene, allora abbiamo sentito anche questa notizia. Sono le 6:22 e 37 secondi e quasi l'ora anche del saluto delle radio. E allora Gaudium Magnum, perché oggi abbiamo avuto una nuova radio. Facciamo un applauso alla nuova radio. Radio ZL che da oggi è con noi, quindi questa nuova radio che ci fa compagnia, Radio ZL, viva! Salutiamo anche le altre radio che sono qui da un po', qualcuna anche da poco, ad esempio Radio Blinco Blanco Atri che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo alle 7:30 e Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30 e Radio Mare Italia in diretta con noi. Quindi quando sono adesso le 6:23 e 38 secondi siamo al momento del saluto delle radio lette da Angela Ricciardi. Dopodiché avremo cosa c'è in questo momento a Montagnana Terme, cioè Montagnana, pardon, Terme, quelle Montegrotto Terme, e saremo con voi fino ad arrivare poi con la lettura della poesia della nostra amica Maria Grazia, direttamente da Radio Studio 5, Sciacca. E allora a questo punto andiamo con il saluto delle radio che arriva per voi.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Allora, abbiamo parlato di stelle cadenti, abbiamo parlato stamattina di tante cose, barzellette ed altro, e adesso è il momento di parlare di Montagnana, non ho capito perché prima ho detto Monte Grotto Terme, Montagnana in provincia di Padova con la nostra amica Elisa Rossetto che ci racconterà, ormai è lo stesso jingle che mandiamo, la stessa cosa perché ci sono varie iniziative. Allora andiamo con Elisa Rossetto.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: a Montagnana.
1: Proseguiamo poi, invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, sì. Ma abbiamo

0: momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
0: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo,
1: sì.
0: La notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
0: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
0: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ah, ecco.
0: E sarà una serata
1: illuminata,
0: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
0: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi.
1: Ah.
0: È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due: chi partecipa deve avere i baffi,
1: ecco.
0: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma,
0: per quanto disegnata.
1: Anche finti, allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso. Negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
1: Quindi
0: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque.
1: Certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
0: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica. E la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare.
1: anche con le temperature. Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
0: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci, a presto.

0: e date le notizie su Montagnana, andiamo adesso ad Agrigento Sciacca. Dico bene Agrigento?
1: Sì, bravo, sei bravo, Agrigento Sciacca.
0: Direttamente dai 104.7 dove ci ascolta Maria Grazia, su
1: Radio Studio 5.
0: Radio Studio 5 con il nostro anche amico Francesco Verderame.
1: Sì, che approfittiamo per salutarlo.
0: Certo. E adesso leggeremo una poesia, anzi Maria Grazia leggerà una poesia, e intanto che le leggi io cercherò di trovare un appropriato brano che possa seguire.
1: Vai pure. Magari qualcosa che parla del sogno, non lo so, c'è una canzone sul sogno?
0: Sì, sui sogni ce ne sono, adesso io vedo cosa trovo intanto. Vai pure, intanto tu leggi che ti ascolto.
1: Sì. La poesia di oggi si intitola Un brutto sogno, e l'ho scritto una quindicina d'anni fa ed è dedicata al mio papà. Un brutto sogno, ho pianto in sogno, ti credevo morto, giacevi nella bara e il mio cuore traballava. Ho pianto perché senza te la mia vita non sarebbe stata d'amor riempita, ci sarebbe stato il buio intorno a me. La notte era stata da incubi tormentata ed io piangevo perché ti perdevo. Al risveglio ho pianto di spavento, le lacrime scendevano copiose, ma mi sono rincorata quando sei tornato a casa. Le braccia al collo ti ho buttato e sorridendo mi hai rassicurata, dicendo che il mio papà non mi avrebbe mai lasciata.
0: Bene. Intanto noi abbiamo trovato vari sogni, abbiamo il sogno di Ron e il sogno di Don Bachi. Io penso che sia più idoneo quello di Don Bachi.
1: Va bene, ok, bravo, bravo.
0: E arriva il sogno di Don Bachi, grazie Maria Grazia, ci sentiamo naturalmente mercoledì.
1: Grazie, sì, sicuramente. Arrivederci a tutti, a risentirci a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Ciao.

E allora vi ricordiamo che oggi è arrivata una nuova radio sulla nostra spirale di radio, si chiama Radio ZL, e vi ricordiamo che mercoledì sera in 20 di sera, che si collega appunto con Disabili International Radio e le radio che si collegano con noi, andrà in onda con noi in diretta la nostra Gegia, quella che ha recitato tanto anche con Mino Manfredi la pubblicità del caffè e tutte le altre cose. Salutiamo anche Marco Roma che sta ancora al fresco, fortunatamente lì non fa tanto caldo come in Inghilterra, perché lui si trova a Dublino, quindi in Irlanda, a bere birra direttamente, fiumi di birra, chissà come tornerà mercoledì sera. Intanto lo salutiamo, buongiorno Marco, magari si ascolta qualche replica, ma ci penserà a noi, ma sì che ti pensiamo.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 con il numero di telefono 320 19 78 490. Ripetiamo 320 19 78 490. Ci sentiremo sempre domani dalle 4.30 alle 7. E poi vi ricordiamo mercoledì sera 20 di sera avremo la nostra amica Gegia, quindi non dimenticate. Buon lunedì 10 agosto, osservate le stelle, anche il 12 c'è una, c'è la luna, appunto, c'è un'eclissi di luna, state attenti con gli occhiali con, e vi raccomando ci sentiamo domani tra le 4.30 e le 7. Buona giornata dal vostro Cecantibus. Ciao ciao a tutti quanti, ciao ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: attached to it again.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can.
3: It's a wrap.
0: Shut up, Kim.
4: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
5: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Sideus Caratteri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Eccoci qui, siamo arrivati la sesta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Io vi saluto, vi abbraccio tutti. Oggi è 10 agosto 2026, 10 agosto 2026, quindi stanotte la notte di San Lorenzo, quindi tutti in spiaggia a vedere insomma se scendono un po' di stelle, magari dobbiamo esprimere un desiderio in questa giornata, che ne dite? Io penso che sia una cosa fattibile, no? Magari con la vostra lei, col vostro innamorato, con la vostra innamorata, una giornata davvero speciale. Noi siamo qui nello studio di Oristano, io sono Paolo Frau, nello studio di Music Factory Oristano c'è collegata, ci sono collegati con noi tante radio, c'è per esempio Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, gestite dal nostro Franco che è anche in regia. Lo intravediamo dalla torre di Villa Urbana, come sempre più bello che mai, con la sua barba bella folta, brizzolata ma molto abbronzato. E beh, siamo ad agosto, le ferie sicuramente hanno ormai toccato quasi tutti, tanti siete già in ferie, per cui insomma vi salutiamo, vi auguriamo intanto una buona mattinata se ci state ascoltando in questo lunedì in diretta, altrimenti se ci ascoltate in replica mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, buona estate a tutti voi che avete scelto l'isola più bella, ed è la Sardegna, l'isola più bella al mondo. Sotto il Sole di Sardegna, un po' di consigli e tanti pezzi musicali che ci riportano anche un po' indietro nel tempo in questa sesta puntata.
1: Sotto il Sole di Sardegna conduce Paolo Frau.
0: Eccoci qui, Daft Punk, questo è il primo pezzo con il quale iniziamo il nostro appuntamento, un singolo di questo gruppo musicale francese. E lo ascoltiamo, si chiama Good Lucky, è un brano che ha raggiunto le prime 10 posizioni di oltre 30 nazioni, lo ritroviamo.

Mr. Lucky. Oui, oui, che bello. Questo pezzo mi piace davvero molto, anche perché poi dobbiamo sempre iniziare con un po' di energia, che è la cosa principale, no? Iniziare con un po' di ritmo sotto il sole di Sardegna, sembra nel pieno dell'estate. Il caldo davvero ormai sta imperversando ormai da mesi ormai. Questo caldo davvero un po' torrido, un po' fastidioso, però siamo d'estate. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Sarà ancora tutto il mese di agosto. Insomma, sarà per tutto il mese di agosto il caldo a fare la nostra compagnia, e soprattutto la notte, no? Quando aspettiamo un po' di fresco, no, c'è caldo. E allora dobbiamo azionare i condizionatori, altrimenti non si dorme, giusto? Allora stavamo percorrendo nelle puntate precedenti un itinerario, insomma, molto veloce, lo faremo anche in questa sesta puntata, per quanto riguarda le spiagge che ci sono, le nostre spiagge dell'Oristanese, dove vi stiamo trasmettendo. Noi siamo nel cuore della Sardegna, c'è per esempio Santa Caterina di Pitinurri, che è circondata di una natura selvaggia e rigogliosa, dove la sabbia dorata incontra il mare. Questa meta è perfetta per una giornata all'insegna del relax più totale, per cui insomma, se siete dalle nostre parti, fate un salto anche lì. Poi c'è San Giovanni di Sinis, lungo la costa di questa frazione di Cavras troverete una spiaggia davvero di sabbia bianchissima circondata dalla natura. Poi nelle zone potrete trovare anche delle rovine nuragiche per scoprire qualcosa in più sulla storia del posto. Chiudiamo con Bosa Marina, poi continueremo ovviamente anche con altre curiosità. Abbiamo appena iniziato questa sesta puntata. Bosa Marina, spiaggia di circa un chilometro alla foce del Temo, già 5 vele di legambiente per questa spiaggia. Essendo la spiaggia cittadina di Bosa, gode di tanti servizi. C'è l'arenile piuttosto sicuro, presenta poi un fondo di sabbia fine color ocra che diventa bollente in piena estate. Da non perdere poi la torre costiere aragonese che sovrasta il porticciolo turistico e le retrostanti rocce piatte dell'Isola Rossa. E adesso c'è una canzone di un artista, è un singolo questo di una cantante statunitense che si chiama Miley Cyrus. Si chiama Flowers questo singolo ed è stato pubblicato nel 2023 come primo estratto da questo ottavo album in studio di questa cantante.

ci chiediamo ancora, ma che fine ha fatto questa artista davvero importante, brava, che ha fatto davvero delle cose molto interessanti, e ancora oggi ci chiediamo come mai si sia un attimino messa da parte. Ma come lei tante altre, il mercato discografico, ovvero, caro Franco, in questo periodo un po' così, un po' strano, va bene, chissà nel proseguo del tempo che cosa capiterà, se succederanno cose magari un po' diverse. Al di là di questi anni, questo è il pezzo che vi ho fatto sentire, un brano musicale cantato appunto da lei, Marina Rey, che abbiamo voluto ritrovare in questa sesta puntata, brano che è stato presentato, lo ricordo, al Festival di Sanremo 1996. Questa canzone si è classificata al terzo posto nella sezione giovani, e vado anche a ricordarvi che questo pezzo ha anche vinto nella sezione premio della critica Mia Martini. Ci fermiamo solo un attimo, ma stiamo tornando.

Eccola qui, la sesta puntata sotto il sole di Sardegna. Siamo ritornati per la seconda parte con questo motivo di Enrique Iglesias, Bailamos. È un brano nel genere pop latino. Il cantautore spagnolo Enrique Iglesias ha pubblicato questo pezzo proprio nell'estate del 99. La canzone è apparsa per la prima volta in una versione a tiratura limitata dall'album Cosas del Amor, per poi essere poi inserita anche nella colonna sonora del film Wild West con Will Smith. Diciamo che l'enorme successo riscontrato da questo brano ha fatto sì che il pezzo venisse poi pubblicato in tutto il mondo e fece ottenere Iglesias un contratto con la prestigiosa casa discografica Interscope Records. E poi Iglesias così le venne inserito nel primo album che la nuova etichetta che si chiama proprio come lui, Enrique. Bene, allora andiamo avanti con il nostro appuntamento. Intanto lo sapete, ci sono tante cose da visitare in Sardegna, ci sono tanti posti bellissimi. La Sardegna è una delle terre geologicamente più antiche d'Italia, le sue rocce raccontano centinaia di milioni di anni e poi spiegano anche paesaggi molto diversi dalle giovani catene appenniniche. Ci sono i nuraghi, che sono più di 7000 torri di grandi pietre che punteggiano campagne e coste. Funzione e organizzazione variano, ma restano il simbolo più originale della civiltà nuragica. Per cui, insomma, davvero c'è tanto da vedere. Parleremo ancora delle nostre spiagge, vi parleremo ovviamente di quello che potete vedere tra le spiagge più belle della nostra provincia. Eccolo qui, un tormentone di quelli importanti che andiamo a ritrovare in questa sesta puntata.

0: sicuramente lo ricorderete tutti, questo karaoke, questo singolo del gruppo musicale italiano Bom da Bascia, la cantante italiana Alessandra Moroso, è stato pubblicato proprio nell'estate del 2020 come primo estratto della raccolta dei Bom da Bascia. Il brano è uno del è stato un tormentone davvero importante che in tanti sicuramente avranno avuto piacere di ritrovare in questa nostra puntata, la sesta puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Allora, parlavamo anche dei Nuraghi, che su Nuraghi, che è un patrimonio UNESCO, cioè il complesso di barumini che unisce torre centrale, bastioni e villaggio. Poi gli schiavi di Giovanni Lilliu cambiarono la conoscenza della preistoria sarda. Poi c'è il Monte Dacodi, sembra una ziggurat, cioè vicino a Sassari, una grande piattaforma preistorica, questa con una rampa che non ha confronti diretti nel Mediterraneo occidentale. Sono davvero tante le curiosità storiche che ci sono nella nostra isola, come le Domus de Janas, che non erano case di fate, sono tombe scavate nella roccia dal Neolitico. La tradizione le attribuì alle Janas, piccole creature magiche e custodi di tesori. Bene, intanto ancora grazie, vado a ricordarvi i nostri appuntamenti di questo programma, perché oggi andiamo in onda il 10 agosto, giornata importante, la notte di San Lorenzo. Voglio anche fare gli auguri, se mi ascolta, al mio compare Marco, che insomma è anche collega, una grande voce radiofonica, che proprio oggi festeggia il suo compleanno 10 agosto, gli facciamo gli auguri se ci sta ascoltando. Intanto c'è Canemalu, la piscina naturale di Canemalu a Bosa, è una bellezza scolpita dal tempo e dalle onde del mare, oggi meta più ambita dai viaggiatori alla ricerca di scorci unici da scattare, anche se possibile qualche foto. Bene, intanto andiamo avanti con la musica.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fra.
0: Eccolo qui uno dei singoli davvero importanti di questi due cantautori statunitensi, Lady Gaga e Bruno

Eccolo qui, Rock and Roll Robot. Che non ricorda questa canzone, il sesto singolo di questo cantautore italiano Alberto Camerini, pubblicato nell'estate del 1981. Oh, bene, allora ricordo mercoledì replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle 10. L'ho detto prima, Franco? No, forse non l'ho detto. Va bene, ci sono due radio collegate, anzi sono quattro, vado a menzionare Radio Centrale Oristaro con il direttore Alessandro Fiori, e poi c'è Radio Felix On Air, ma c'è anche Radio Team 2000, Villa Urbana Music, le due radio di Villa Urbana gestite, capitanate dal buon Franco, che mi assiste come sempre in regia nelle puntate che noi andiamo ad effettuare. Allora ricordo che questo è un format proprio estivo, infatti concluderemo sotto il sole di Sardegna, lo concluderemo proprio nel finale di questo mese. Ci fermiamo un attimo, ma stiamo tornando.

Gira gira la testa, è la nuova canzone di Fred De Palma per quest'estate 2026 insieme ad Anitta e Emmy Schilla. La testa gira, eccoli qui, il rapper italiano Emmy Schilla e anche appunto Fred De Palma, che è stato anche presente alla rassegna appunto qui a Oristano a giugno, era proprio alla festa Sacro Cuore, è stato forse era l'ospite più atteso dell'ultima edizione appunto della festa del Sacro Cuore. Intanto proseguiamo con le curiosità, andiamo a ricordare anche i giganti Monteprama che hanno occhi concentrati, statue magiche di arcieri, guerrieri e pugilatori che furono ritrovate nel Sinis, sono tra le più antiche e grandi sculture del Mediterraneo occidentale. Poi ci sono Annora, Tarros, ancora Sulchi e Carali, collegavano l'isola alle rotte mediterranee, templi e necropoli che mostrano secoli di incontri culturali, quindi Fenici e Cartaginesi fondarono città costiere. Poi c'è la Sardegna romana che esportava il grano, quindi pianure fertili e porti che resero un granaio importante dell'impero. Poi strade e terme, anfiteatri restano a Cagliari, Fordongianos e altrove. Vado anche a ricordare che secondo tantissimi, ecco, la spiaggia più bella, la spiaggia più sarda che ha conquistato il primo posto e la spiaggia più bella al mondo è quella di Cala Gorizia, che è situata nel comune di Bauneo nel golfo di Orosei, Ogliastra, vincitrice della prestigiosa classifica internazionale, hai capito? È davvero un grande onore. Adesso c'è Alex Warren che lo ritroviamo con questo singolo dal titolo Ordinary. In this town's

Devo dire che questa è una delle band più interessanti degli ultimi anni, i Pinguini Tattici Nucleari. Questa era Bottiglie Vuote, un singolo di questo gruppo musicale italiano pubblicato proprio in aprile, in prossimità dell'estate 2025, come terzo estratto da quello che è stato anche il sesto album in studio dal titolo Hello World. Bene, chiudiamo il nostro appuntamento e vi voglio parlare perché insomma vi diamo un po' di curiosità all'interno di Sotto il Sole di Sardegna, di Galtellì, che è un affascinante borgo situato nella regione della Baronia. È lo scenario del romanzo Canne al Vento, che è il lavoro che molti conosceranno, più conosciuto di Grazia Deledda. In questo luogo la scrittrice trascorse del tempo presso la dimora delle dame Pintor, delle quali fornisce una dettagliata descrizione del suo libro. Poi nel contesto del paese Deledda menziona il suggestivo monte tutta vista, le suggestive rovine del castello di Pontes e la graziosa chiesa di San Pietro di stile romanico pisano. Per cui siamo davvero un posto delizioso da visitare per questo incantevole borgo a Galtellì, questo borgo dei racconti, ci sono dei racconti anche di Grazia Deledda appunto. E chiudiamo con questo pezzo che sicuramente intanto ricorderete, della Steve Miller Band.

Bene, eccoli qui, Steve Miller Band, che chiudono il nostro appuntamento a Abracadabra, questo gruppo rock statunitense. Questo è un pezzo del 1982, è passato un po' di tempo, però mi piace ritrovarla e mi ha fatto piacere risentirla insieme a voi. Bene, da parte di Paolo Farò è davvero tutto. Io ho il tempo di ringraziarvi intanto per il gentile ascolto, ricordarvi che questo appuntamento non va solo in onda in diretta il lunedì, oggi lunedì 10 agosto, ma va in onda anche mercoledì in replica alle 20, oppure se volete anche alle 16 giovedì, venerdì alle 23, oppure domenica alle ore 10 del mattino. Saluto e ringrazio Franco in regia della Torre di Villa Urbana, che ci ha coadiuvati con le sue due web radio collegate, Radio Team 2000 Villa Urbana Music, Radio Felix On Air 2026, e poi c'era anche Alessandro Fiori, direttore di Radio Centrale Oristano, che salutiamo. È tutto da parte di Paolo Frau, grazie, alla prossima puntata per la settima, ci sentiamo lunedì prossimo, bye bye. E fatti i bravi, e fatti i bravi.

0: wir sind number one!
1: Ra. Die Nummer eins, Alter!
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Lasciatelo dire, Daniela, che in fondo a 30 anni non è poi così anormale. Non è tornare indietro nel tempo, non è fantasia, ma uno spazio tuo vitale. E che fra tutti i cieli importanti, il cielo più bello sta nel tuo particolare. Che viversi da soli una sera, frugarsi una sera e parlarsi e dialogare. Sapersi dare

che non sono cose da dire, che è stupido in fondo e persino un po' volgare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non sappiamo più giocare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non riusciamo a farci male. A farci male.

venirmi a dire, Daniela, che al limite in fondo ci si può solo scherzare. Che non vuoi sentirne parlare di questi miei sporchi, sporchi panni da lavare. Il fatto è che da tempo, Daniela, facciamo l'amore come un quadro da copiare. Puoi gratificarci in silenzio, contenti di come ci sappiamo fare.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Thorsten geborgt. Sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci.
1: Così con malinconia
0: di spa.
2: Ein Tag
0: aus dem Leben
2: des kleinen
0: Johannes.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 10 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti alla settimana più incredibile, calda e attesa di tutta l'estate. Siamo ufficialmente entrati nei 7 giorni che valgono un'intera stagione e noi di Estatissima siamo pronti a viverli insieme a voi a un volume spaventoso. Sento già il calore che sale, vedo le spiagge che si riempiono e sento la voglia di festa che esplode in ogni messaggio che ci inviate attraverso la nostra linea WhatsApp. Il lunedì di Ferragosto ha un sapore magico, no? È il kick-off della libertà totale, il momento in cui anche chi è rimasto in città decide di staccare la spina e tuffarsi nel divertimento. Oggi la nostra missione è davvero chiara: essere la colonna sonora dei vostri viaggi, dei vostri tuffi e dei vostri sorrisi. Abbiamo una scaletta che definire bollente è poco, carica di tutte le hit che stanno segnando questo nostro agosto. E poi i nostri collegamenti speciali insieme agli ospiti che in diretta saranno qui con noi nella nostra Estatissima. Il professor Francesco Pira, che dialogherà con noi riguardo alla comunicazione social, smartphone, iPad, tutte le ultime cose, no? Che piacciono sia ai giovani che ai meno giovani e ai rischi che possono appunto esserci con tutte queste cose che si fanno online. Avremo la redazione di Altro Consumo con le istruzioni per l'uso per questa estate e non solo, anche per il rientro dall'estate, che cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Grazie all'Associazione Consumatori, tra le più importanti d'Italia, abbiamo veramente tante cose da imparare. E un altro spazio da non perdere, quello con i tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Ci sarà infatti uno speaker d'eccezione collegato con noi da Cala Smeralda, dall'Ombrellone 13, Alan Fiammenghi. Insomma ragazzi, allacciate le cinture, alzate la guardia e preparatevi. La settimana delle settimane comincia ora. Via!

0: Ancora una volta a collegarci all'inizio della settimana, tutti i lunedì iniziamo così la nostra estatissima e lo facciamo insieme a un docente universitario, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina, qui con noi il nostro Francescone Pira, eccolo, ciao, ben trovato.
1: Ciao carissimo, allora. Complimenti per il successo di questa trasmissione.
0: Ma successo che
1: tutti la sentono.
0: Allora io dico successo che comunque condivido con tutti voi, che si collegano e che danno veramente il contributo, come si dice, al nostro popolo che ci segue in radio. Senti, oggi si va tutti al mare, ma poi in rete, Francesco, si pubblicano delle foto corrette anche dall'intelligenza artificiale, no? Foto, video in costume sono ormai diventati quasi deepfake, le immagini sono sintetiche e bisogna stare un po' attenti.
1: Beh, questo che hai detto è molto vero, perché diciamo che ormai tutta la nostra esposizione è un'esposizione mediata dalle tecnologie che migliorano qualunque tipo di immagine. È la società dell'immagine ed è chiaro che nessuno si propone con la sua immagine vera, che magari è l'immagine che esalta i nostri difetti fisici e esalta le nostre imperfezioni. Invece il modello edonistico di questa società ci spinge ad avere questa immagine perfetta, tutto è diventato perfetto, soprattutto tra le nuove generazioni, le youtuber, i tiktoker, le instagrammer, sono diventati dei veri e propri idoli che bisogna in qualche modo imitare anche nella perfezione del corpo. Per cui c'è questa dicotomia: da una parte noi vediamo in rete delle foto di donne bellissime con corpi perfetti, di uomini bellissimi con corpi perfetti, poi magari quando li incontriamo per strada o li incontriamo in spiaggia c'è qualcosa di diverso, qualcosina di diverso c'è.
0: E questo è vero, insomma, quell'impercettibile, come si dice, no? Che però magari
1: anche di più.
0: Non ci fa proprio voltare, no? Come si dice, lo sguardo.
1: Esatto.
0: Interessante poi sentire comunque, Francesco, che ci sono molti ragazzi che si vogliono riappropriare della vita vera, della vita reale, e quindi vogliono ancora fare quello che si faceva una volta, ovvero scendere in piazza e conoscersi proprio lì. Insomma, sarebbe bello tornare almeno a questo.
1: Ma speriamo, io non sono così ottimista, però insomma spero sempre che qualcosa accada.
0: Ma come diceva qualcuno, l'ottimismo è il sale della vita, e quindi
1: esatto,
0: cerchiamo di spargerlo a questo punto durante la nostra estatissima, ringraziando Francesco Pira per questi nostri commenti e opinioni all'estate, sperando insomma di farvi capire che la vita è bella davvero.
1: Grazie di aver estate.
0: Ciao.

0: Rientriamo qui in studio in estatissima, grazie al nostro pubblico che ci segue. Alzate il volume perché oggi parliamo di una trappola digitale in cui è facilissimo cadere, soprattutto mentre scorriamo i social tra un momento di relax e l'altro. Avete presente quelle bellissime boutique online dai nomi rassicuranti e tipicamente italiani come Giulia e Sofia Milano o Elisa Roma, che promettono capi artigianali, sconti dell'80% e liquidazioni totali per imminente chiusura? Ecco, dietro queste storie di tradizione familiare e lusso accessibile spesso si nasconde tutt'altro. E oggi, proprio con Monica Valente di Altro Consumo, scopriamo come distinguere una vera eccellenza del Made in Italy da quella che è a tutti gli effetti una bella fregatura. Monica, bentornata.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, questi siti sono costruiti magistralmente, diciamolo, usano nomi propri, città della moda come Milano o Roma, o foto patinate. Addirittura dichiarano di spedire con Poste Italiane per sembrare affidabili. Ma qual è il segnale numero uno che dovrebbe farci dire, Monica, aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va?
1: Beh, uno l'hai detto tu, nel senso hai già detto tutto nella tua presentazione. Quando vediamo foto patinate, sembra di entrare in una boutique di Monte Napoleone, poi vediamo che è tutto a $39.99, già quello un campanello d'allarme.
2: Vero,
1: perché
2: vero.
1: Ovviamente insomma è non difficile trovare a quei prezzi delle realtà di sartorialità, di Made in Italy, di eccellenza, perché la qualità costa, no? Lo sappiamo, quindi insomma, insomma, quando già di fronte al prezzo un campanello d'allarme. E poi insomma, abbiamo appunto riscontrato dei minimi comuni denominatori in queste finte boutique, come le chiamiamo noi, oltre a questi sconti da prezzi gonfiati poi scontati a poche decine di euro. Hanno tutti, vabbè, nel nome già troviamo nomi propri accompagnati da una città italiana solitamente. Tra l'altro, chicca, un Giulia e Sofia Milano a un certo punto è diventato un Audre Claire New York, è diventato tutto in inglese il sito, è stata una sorpresa, no? Da un giorno con l'altro. Poi troviamo avvisi di prossima chiusura o di liquidazione protratti per mesi, però storia del brand un po' pompata ma non verificabile. Infatti se andiamo a controllare non c'è nessuna traccia di queste società o di questi siti, nessun riferimento societario, camerale. Abbiamo foto di copertine molto patinate, è peccato che sia chiaro dopo un po' che sono state fatte con l'intelligenza artificiale. Foto di prodotti perfette e recensioni sul sito eccezionali, discordanti poi con quelli che magari si trovano su altri forum, su altri blog. Insomma, questi sono sicuramente dei minimi comuni denominatori che ci fanno capire che questi siti non sono affidabili, perché sono siti di fast fashion, non sono boutique proprio per niente. Sono assolutamente siti equivalenti a un Shein, come lo chiamiamo noi qua in Italia, e per essere per aver quella qualità lì, tra l'altro, vengono anche strapagati i prodotti, perché noi ci abbiamo provato e ci sono arrivati palesemente dei prodotti di fast fashion di qualità bassa,
0: proprio in bel poliestere, insomma, ecco.
1: Anche strapagati.
0: Ecco, dico quel bel poliestere, no, che tu vedi, dici ah, ma che bel capo,
1: esatto, cioè, assolutamente.
0: Senti, allora, ma supponiamo, come avete voi, che avete fatto voi appunto di Altro Consumo, che l'acquisto sia già stato fatto e che il vestito ricevuto sia questa grande delusione, che cosa succede quando proviamo a chiedere un rimborso o a fare un reso? È vero che il rischio è quello di dover rispedire il pacco all'estero a nostre spese, rendendo l'operazione più costosa del vestito stesso?
1: Sì, lo è, esattamente così, nel senso che, come hai detto tu, sono spedizioni internazionali perché provengono dall'extra UE, tendenzialmente dalla Cina, non sono locali. Quindi a noi per esempio è successo di avere già un problema in fase di spedizione e abbiamo contattato Poste Italiane con numero di tracciamento, abbiamo scoperto che loro si occupano solo dell'ultimissima fase della consegna e che neanche per loro sono tracciabili, quindi già se non ti arriva il pacco basta, rinunciaci perché è disperso nel mondo. Chiedere, ecco, un rimborso prima o post consegna, perché alcuni prodotti ci sono anche stati consegnati, è difficile, nel senso che talvolta l'assistenza non risponde, è contattabile solo via mail solitamente, non ci sono numeri di telefono o tramite form online, non rispondono in un italiano un po' maccaronico, diciamo, quindi talvolta è anche difficile facile intendersi, e ogni tanto scompaiono, come è successo noi con Giulia Sofia. A un certo punto neanche l'assistenza ha più risposte, e poi appunto lì abbiamo scoperto che si era trasferita a New York la boutique. Senti, ovviamente virtualmente.
0: Allora, c'è anche un trucco comunque, che è quello che si chiama ricerca per immagini, no? Molte di queste boutique, come hai detto tu prima, usano foto prese da internet. Ecco, si potrebbe per esempio spiegare agli ascoltatori come fare uno screenshot e cercarlo su Google per vedere se lo stesso vestito appare su altri 50 siti. Direi che ci può stare, come idea questa.
1: Ci può stare, anche con l'intelligenza artificiale adesso ci aiuta molto, no? Quindi ci aiuta a capire se un'immagine è originale oppure si è riprodotta su diversi siti nello stesso modo, e quello sicuramente anche quello è un segnale proprio di allarme.
0: Ci tengo anche a dire, Monica, attenzione, perché la cosa è successa anche alla mia mamma, se per caso appunto cadete nel tranello, pagate con la carta di credito, non ricevete nulla o ricevete un prodotto fake e quindi non riuscite manco più a contattare il venditore, potete sentire la vostra carta di credito per chiedere il rimborso, perché questo si può fare, Monica.
1: Assolutamente, mettetevi in contatto con l'ente emittente della carta di credito, con l'assistenza di PayPal o comunque del metodo di pagamento che avete utilizzato, segnalando la truffa, perché fondamentalmente di quello poi alla fine si tratta. Solitamente, ecco, questi i sistemi predispongono delle tutele per poter ottenere il rimborso appunto dall'emittente della carta di credito, perché riconoscono un po' la fregatura, no, in cui siamo caduti.
0: Grazie a Monica Valente di Altro Consumo per essere stata con noi. Buon'estate.

0: puntuali ancora una volta all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Stiamo sognando davvero, perché ci piace farvi sognare, perché il compito nostro, no, degli speaker, dei conduttori radiofonici, è anche un po' questo, coccolarvi, cullarvi durante tutte le nostre giornate, soprattutto quelle calde, quelle che magari ci tormentano in ufficio, no? E noi allora con i nostri esperti dell'amore, del cuore, della musica, della vita, tutti i giorni vi offriamo qualcosa di speciale, così come facciamo con la musica, perché abbiamo con noi Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda per l'Ombrellone 13 alla scoperta di un altro grande tormentone musicale. Alan, bentornato!
1: Ciao Ale, grazie, infinite grazie come sempre, benvenuti qui sotto l'Ombrellone 13. E dunque il consiglio che vi do oggi è questo: alzate il volume e abbassate i pensieri. Siamo in diretta qui da Cala Smeralda, Ombrellone 13, e oggi carichiamo i bagagli e partiamo per un viaggio senza meta. Anche oggi siamo nel 1993, l'anno in cui l'estate italiana ha trovato la sua colonna sonora definitiva in una cassetta che girava senza sosta in ogni autoradio. Parliamo ancora di cassette, non so se rendo l'idea. Beh, era nord, sud, ovest, est degli 883. Se chiudete gli occhi, beh, qui in effetti potete sentire il calore dell'asfalto sotto le ruote e vedere quegli orizzonti infiniti che solo a 20 anni in effetti sembrano possibili. Con questo brano Max Pezzali e Mauro Repetto non hanno scritto solo una canzone, hanno disegnato un film. È l'inno di chi cerca qualcosa, un amore, un'avventura o forse solo se stesso, e decide di farlo mettendosi per strada tra una stazione di servizio e un bivio dove non sai mai bene quale direzione prendere. È la spensieratezza pura di un'estate che sa di libertà e di canzoni cantate a squarciagola con i finestrini abbassati. La curiosità? Beh, anche se il brano evoca deserti e paesaggi alla Easy Rider, Max Pezzali ha confessato di aver scritto il testo senza essersi mai mosso troppo da Pavia. Quindi l'ispirazione non giungeva da un vero viaggio negli States, ma dalle letture dei fumetti di Zagor e dai film d'avventura. E questa che cos'è, amici miei? È la classica dimostrazione che con la musica si può viaggiare ovunque, anche restando nel cortile di casa. Quindi, ovunque stiate andando oggi, beh, seguite la vostra bussola interiore, non importa la meta, conta solo il viaggio. Dall'estate del 1993, il mito On the Road degli 883, nord, sud, ovest, est. Alla prossima onda, ciao!

allora andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì 10 agosto, che ci regalerà anche la notte di San Lorenzo, no? Insomma, le lacrime di San Lorenzo sono in realtà polvere di cometa, no? Quindi potrete esprimere i vostri sogni più grandi, perché stasera il cielo è veramente dalla vostra parte, per cui contate le stelle cadenti. Per riascoltare invece le nostre interviste potete andare su estatissima.it, condividete con noi i vostri scatti stellari, perché no, su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di iniziare questa settimana magica insieme a noi. A domani con ancora più musica e tantissime altre storie da raccontare. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: Number 24.
1: Benatar. We are young. Latifah.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: I più belli d'Italia estate.
1: Numero 10, apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.
4: Ed è un po' di...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. È lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: sta tutto lì.
1: 6.
2: Ai più belli d'Italia estate, è l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra, è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mama è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli. Madame.

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero 1. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

gli uccelli non c'è migrazione, le scorie hanno reso la sera mattina, la storia che fa da invisibile mano, che sabota tutto lo scibile umano, che abita dentro di noi, che arbitra i fili di questa nazione meschina, ora in una galera uditiva che vende comunicazione morfina. Quella notte tutti sentirono che anche la terra cambiò rotazione, ma andava oltre quella, guardava quel sole, sentiva diversa la rivoluzione. In un parcheggio buio, in un giorno speciale, si espanse l'urlo, fino a quel giorno lo spirito umano pianse, poi una musica brilla e danze.

contro il grande telaio che è fuori. Yin, quando i quattro mutoid morirono, tutto era in bug. Non solo cambiò rotazione, ma pure la rivoluzione. Quel giorno la Terra cambiava lo spin, ruotava lo Yang. Un gruppo di hackers, nuova riprogrammazione della

0: Il grande telaio.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Amiche e amici di Rock Wave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

Rock Wave. Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloom, Fidel Cooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese, tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: Brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi. Non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day di Badfinger, tratto dall'album Straight Up. Formazione è nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli Otuna e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fantasy of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie, Stranglers.

brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lloyd Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band, guidata da Tim Booth.

0: Shockwave.
1: Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di Seifer in seconda. La fantastica Ultranate e i Male Angel firmavano la numero 1. Girava i dischi Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine, numero 15.

Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14. Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk to You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

Pausa numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop, e in undicesima occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez, ci regalano la loro nuova song Everything's Fine, due in sequenza, una vera potenza.

Planiamo così in decima. Eccolo, il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Calandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, è quello che ripropone con la bravissima Melody Castellari, Zombie, dei Cranberries. Atmosfera, numero 9, Zombie.

Emozionare cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, Number 8, Exclusive Dance Chart.

0: eccellenti protagonisti nella prima parte della Exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!
1: Disco flashback!
0: Anno 1995, ma chi erano le Click? Non facevano proprio i fotografi, ma di sicuro immagazzinavano tanto successo con Tonight is Night. Disco

Bertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the Box di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

6 arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al Banger Estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

Five è un incitamento all'indipendenza, alla libertà e al divertimento. Girano e cantano Peggy Go e Ira Star. E in quarta, beh, Occhio al flamenco paranoia con Samurai J. Con lui non ci si annoia. Back to back.

La consegniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

Questa seconda parte della exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number 1.

Si conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultra Nate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1.

E anche per oggi la nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Ciao.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute dall'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarra la microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.